re da ma ma ga ma ma ga re da da ni da re ga ma ma ga re da ma da re ga ma ma ga da re ga da re da ma ma ga ma ma ga re da cho ga na ni da da ni da re ga ma ma ga re da ma da re ga ma da da ma ma ga re da ma ma ga re da sa re ga ma da ma ma ga